0: serie Cinemascenze sul soffitto, c'è pessimo, non ci manchi il caracongo della cinesca di Shurmur in Italia, e ci vediamo per questo che si tratta di anche un
1: Écoutez.
2: C'est ici Mayenne.
3: Léa, elle est pas terroriste, elle est pas antiterroriste, elle est pas